0: prima.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Son las 4:32 minutos. Radio

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1969!

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione mondiale. In primo piano al MetLife Stadium, la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale. Il CENTCOM ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, ha detto Trump. Un soldato americano è morto e un altro è rimasto ferito durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Una nave sarebbe in fiamme nello stretto di Hormuz. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Bloccato dagli agenti alla presenza dei sanitari, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia e la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera, costato alla Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere

0: si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia. Esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ...1980...

0: a tutti, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e soprattutto buon lunedì. Do il ben trovato anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai carissima?
0: Molto bene, un lunedì che non lunedina, come si suol dire, perché non mi sta antipatico oggi lunedì.
1: Ti vedo bella rilassata oggi.
0: Oggi sì, oggi proprio guarda, chissà come mai, contro ogni pronostico, anche perché torna una rubrica che mi fa molto sorridere in una nuova edizione, lo strano ma vero, cioè cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale quest'oggi, ma non ti svelo ancora di cosa parleremo. Non so tu invece che cosa...
1: Io parlerò di testicoli allora, più piccoli, ecco, per padri migliori.
0: Allora, ho letto gli appunti ed ecco perché ero in difficoltà. Sì, parleremo di testicoli, ma non siamo impazzite, c'è una scienza, cioè la scienza ci spiega che le dimensioni contano in questo caso per quanto riguarda l'irascibilità probabilmente, quindi c'entrano i padri e i figli, giusto?
1: Esatto, e l'affetto.
0: E l'affetto, ma approfondiremo tra poco. E poi per concludere, come sempre, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui ha pianto tuo figlio, a proposito.
1: Ah, vedi, tutto collegato.
0: Esatto, tuo figlio, perché io figli non ne ho, così mi dici se è reale quello che accade a queste mamme disperate. Mamme e papà.

0: inizia ufficialmente questa puntata di oggi, in questo lunedì frizzantino. Sento già del frizzantino nell'aria. Puntata particolare, secondo me, ma cominciamo passo dopo passo, insomma, con le cose assurde dal mondo animale. Quindi, strano ma vero, Natural Edition. Preparatevi, perché questa notizia cambia per sempre il vostro modo di vedere le tartarughe. Il nostro modo di vedere le tartarughe.
1: Beh, io quando dici tartarughe mi immagino le ninja.
0: Le ninja. Michelangelo, Raffaello, Donatello e
1: Leonardo.
0: E Leonardo. Allora, alcune specie di tartarughe, non quelle ninja, però respirano dal sedere.
1: Dai.
0: Sì. Mi vado a spiegare meglio. In pratica loro che cosa fanno? Riescono ad assorbire ossigeno attraverso una parte posteriore del corpo quando restano, per esempio, troppo tempo sott'acqua, soprattutto durante il letargo, e poi appunto rilasciano quest'aria quando necessario. Ma non è una flatulenza, è proprio che traspirano da lì. E qual è la cosa, diciamo, particolare? Innanzitutto è importante dire che questa straordinaria capacità non è che sostituisce la respirazione polmonare principale, cioè non è che respirando da lì, punto. Più che altro funziona un po' da sistema di supporto sott'acqua, appunto, come dicevamo prima.
1: Quindi quando loro non stanno in acqua respirano?
0: Normalmente. Quando non stanno in acqua, normalmente. Okay. Quando stanno in acqua hanno questa apertura chiamata cloaca, che forse molti conoscono, che è utilizzata proprio per le funzioni sia escretorie che riproduttive, ma anche per respirare in alcune specie soltanto. Parliamo di specie acquatiche. E quindi niente, l'evoluzione ha trasformato questa zona in uno strumento di sopravvivenza grazie a precise caratteristiche. Hai presente quando diciamo che gli uomini ragionano con il...
1: Esatto,
0: ecco,
1: con l'altro cervello.
0: Invece, esatto, con l'altra testa che hanno giù. Le tartarughe invece respirano con il... quello lì, con la cloaca.

0: Salima.
1: Cose importanti si imparano qui al Comedy Radio Show, come il fatto che alcune specie marine di tartarughe respirano dal culo, fondamentalmente questo.
2: Dall'anno.
1: Esatto, dal di dietro, e lo fanno per diversi motivi, insomma, che abbiamo spiegato poco fa, ma andiamo ai messaggi. Chiara dice: la natura ha previsto tutto, le tartarughe dormono mesi senza mai uscire dall'acqua grazie a questo metodo alternativo, e pensare che invece noi umani non riusciamo a respirare dopo due rampe di scale. Sì, beh, certo, a noi non serve respirare sott'acqua per fortuna, se no non lo so se avremmo. Tu sei una tipa atletica?
2: Ma non tanto.
1: Fai le scale o l'ascensore? Io faccio io prendo l'ascensore anche per scendere. Per esempio, dalla radio prendo l'ascensore.
2: Sono anch'io,
1: veramente una bestia di Satana.
2: Hai visto che ho i tacchi. Quindi
1: tu sempre i tacchi.
2: Quindi dimmi fare quattro rampe di scale per arrivare fino alla radio.
1: No,
2: insomma, un po' troppo.
1: Ma anche solo camminarci, guarda, non so come fai. Ti invidio. Andiamo da Giulia che dice: respirare dal sedere. Giulia è giustamente più elegante di me. Se esistesse un premio per l'innovazione anatomica, le tartarughe lo vincerebbero ogni anno. Sì, sono d'accordo, Giulia. Concludiamo con Alessandro che dice: la tartaruga sott'acqua non si preoccupa del tempo, della profondità, ha già installato un sistema di emergenza di ossigeno. Comunque complimenti per il multitasking. Io credo che lui intenda che con il di dietro, insomma, si riproducono, fanno quello che devono fare e in più respirano anche, quindi sì, complimenti.
2: Sono fantastiche
1: per il multitasking.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Solo le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Mondiali al MetLife Stadium. La Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Ed è almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sicaia. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. 2 persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più. Nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: oggi costringerò la nostra Cecilia a dire parolacce. No, scherzo.
1: Ma allora, lo vedi che sto sudando già?
0: Sì, ti ho vista. No, che già fa caldo. Vai, dici tutto. Premessa, se non avete sentito prima, parleremo di un argomento delicato in tutte le sue forme, a 360 gradi. Prego.
1: C'è uno studio fresco che dice che il segreto per essere un perfetto papà, si nasconde proprio lì sotto, nelle vostre parti intime. Soprattutto ci rivolgiamo a tutti i papà in ascolto. Allora, sembra che un team di antropologi di Atlanta ha preso 70 papà e ha fatto una scoperta veramente incredibile, Ale.
2: Sì.
1: Più i testicoli sono piccoli, più il papà è bravo e presente con i figli.
0: Benissimo, immagino queste 70 visualizzazioni di testicoli come si siano svolte, ma andiamo avanti.
1: Allora, hanno fatto diversi studi, diverse prove. La strategia A, quindi quelli dotati, testicoli grandi e tanto testosterone. Traduzione, tanta energia è spesa nella competizione e nella caccia, diciamo anche all'accoppiamento, però diciamo che sono più fragili a livello di emotività e soprattutto di prendersi cura dei bambini. Invece quelli più compatti, testicoli più piccoli, meno energie per i corteggiamenti, molte più energie per cambiare pannolini e anche fare le pappe.
0: Ecco, quindi quando qualcuno vi dice che le dimensioni non contano, in questo caso contano tantissimo. Mi piace compatto comunque, piuttosto che dire piccoli.
1: Allora, questi ricercatori hanno persino fatto una risonanza magnetica a questi papà mentre guardavano le foto dei loro bambini. Risultato, nei papà con gli attributi più contenuti, la zona del cervello legata alla ricompensa e all'amore, quello paterno, si accendeva come ad esempio un albero di Natale. Proprio erano felici e contenti.
0: Ok. Quelli poi, con gli attributi più compatti,
1: più piccoli. Invece, cari papà dotati, non usatela come una scusa per lavarvene le mani perché ce l'avete grandi. Ma io dico che dovresti essere super papà a prescindere degli attributi più grandi o più piccoli.
0: Certo, comunque a parte gli scherzi, si sa che il testosterone influisce molto, così come noi quando ci abbiamo gli ormoni sballati, sull'aggressività. Quindi forse è un po' questo, diciamo, il concetto. Non che chi insomma abbia più testosterone sia per forza aggressivo, però ecco, forse è meno docile, meno dolce, quindi di conseguenza meno diciamo predisposto a stare con i più piccoli.
1: Però allora abbiamo detto che è uno studio.
0: Sì.
1: Io conosco una persona con degli attributi grandissimi ed è un papà eccezionale.
0: Ci fa piacere, Cecilia, che ci hai condiviso questa parentesi. Insomma, fammelo conoscere anche a me.
1: Va
0: parliamone
1: bene,
0: parliamone
1: spagnolo,
0: del fuori onda.

0: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: approfondimento sugli attributi maschili, o meglio sulla correlazione tra la compattezza, gli attributi, la grandezza e il rapporto che questi papà hanno con i figli, andiamo ai messaggi.
1: Marco, ho finalmente una base scientifica. Ragazzi, io ho sempre avuto il complesso delle dimensioni, ma da oggi, quando vado al parco con mio figlio, gli altri papà mi guardano, io cammino a testa alta. Sono compatto, sì, ma sono un papà premium.
0: Allora, siccome forse qualcuno non ha sentito magari prima, c'è questo studio che ci ha raccontato Cecilia, che praticamente in parole povere dice che chi ha gli attributi, parliamo dei testicoli, ok, non di tutti i genitali, piccoli, è un papà migliore, perché il testosterone è poco e quindi sono più docili, più dolci, eccetera. Viceversa è il contrario. Quindi come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, bravo, che dire, sempre testa alta, a prescindere, andiamo avanti.
1: Giulia, ciao a tutti, io ho appena girato lo studio a mio marito, lui è uno di quelli che non sente il bambino piangere la notte, manco se gli spari. Gli ho scritto: visto, non sei pigro, sei solo troppo dotato biologico.
0: Attenzione, mamma mia, quanto romanticismo, quanto che rapporto hot tra questa coppia. Giulia?
1: Sì, Giulia,
0: complimenti,
1: Giulia.
0: Complimenti.
1: Invece Antonio, pronto ragazzi? Qua è un dramma sociale. Io sono un papà fantastico, cucino, pulisco, gioco a nascondino, ma adesso se i miei amici mi vedono spingere il passeggino, pensano subito che là sotto non ho niente. Mi avete rovinato la reputazione al bar.
0: Ha ragione. Infatti nessuno che abbia scritto: ah, non è vero, io sono bravo sia a letto che come papà. Ti è.
2: Radio Calima. Radio Calima.
3: Casa Oliva in Arghine Gin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ancora Shopping Center and now also in the center of Arghine Gin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gin.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
7: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: Ehi,
2: Hey! Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
9: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.

0: Perdonatemi, ma sto ancora pensando a Cecilia e agli attributi grandissimi addirittura, ma è il momento di cambiare argomento.
1: Salutiamo Carlos.
0: Salutiamo Carlos?
1: Sì.
0: Hola Carlos, hola Carlitos. Bene, allora andiamo avanti, mi sono distratta. Di cosa parleremo tra poco? Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica che raccoglie appunto la farina del vostro sacco. E l'argomento oggi è motivi per cui ha pianto tuo figlio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. Maxi operazione della polizia contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Per gli iberici si tratta del secondo titolo mondiale della loro storia dopo quello conquistato nel 2010. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro. Le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone. Anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine. Lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia. Esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo

0: mio DNA.
1: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli, quindi come me può solo immaginare.
2: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo, almeno darò tante risposte a tanti punti interrogativi.
1: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
2: Ah, ecco. Ecco.
1: Perché
2: che cosa?
1: La fame. Ah, non aveva fame e voleva avere. Esatto.
2: Ah, okay.
1: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
2: Certo.
1: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
2: Piccolo.
1: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito?
2: Ah, ecco.
1: La mamma ha ucciso l'impasto.
2: Certo.
1: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
2: Così come ricordo.
1: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
2: è immensa.
1: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
2: Ah, ecco.
1: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
2: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone, però non ricordo io tutte queste
1: cose. Io mi ricordo quando ero piccola, mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io me ne vado, goppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi sul pizzo, no, sul pizzo no.

0: tartarughe che respirano dal di dietro,
1: super papà super che respirano quelli davanti
0: e bambini che hanno una fantasia incredibile come al solito, quindi mille modi emotivi per piangere. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui al Comedy Radio Show. Io vi saluto insieme alla nostra Ceci. Che facciamo? Torniamo domani?
1: Certo,
0: vi ringraziamo di essere stati con noi, quindi domani con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti, la guapa
0: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Radio

0: Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura, una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché dicono gli studiosi si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco, e così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe, un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione, in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026, per sottolineare il legame indissolubile tra la moca e il genio industriale italiano. Oggi la moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale, Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città, ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Non si esclude però nessuna ipotesi. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e proprio il caldo potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina dell'Eccese. Ancora per oggi saranno 17 le città col bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilano all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrei Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. È tutto, a più tardi.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Cafés, el café italiano a Gran Canaria.
5: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La notte scorsa si è scatenata la grandissima euforia in tutto l'arcipelago delle Canarie per la storica vittoria della Spagna nella finale del campionato mondiale di calcio contro l'Argentina. Caroselli di auto, bandiere e migliaia di tifosi hanno invaso le piazze principali a Tenerife, in particolare nella capitale Santa Cruz de Tenerife, e a Gran Canaria, dove le strade di Las Palmas di Gran Canaria si sono riempite di maglie rosse e canti celebrativi per festeggiare la conquista della seconda stella mondiale. Sul fronte della cronaca stradale si registra un grave incidente stradale nelle prime ore della mattina a Gran Canaria 2, nel territorio comunale di Ingenio, sulla strada statale Gran Canaria 100-100. Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente e una si è completamente ribaltata. Due uomini hanno riportato ferite e lesioni di carattere moderato e sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del servizio di urgenza delle Canarie. Sull'isola di Fuerteventura, il comune di La Oliva ha attivato una specifica campagna informativa per offrire consulenza legale e sociale ai cittadini stranieri che hanno appena ottenuto la regolarizzazione documentale. Gli uffici municipali garantiranno supporto per facilitare l'integrazione e la corretta gestione delle pratiche burocratiche sul territorio. Infine, ci trasferiamo a La Palma, nel comune meridionale di Fuencaliente, dove oggi si chiude il termine per richiedere i contributi pubblici destinati alla ristrutturazione e al recupero degli antichi aljibes tradizionali. Si tratta delle storiche cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, considerate un elemento fondamentale dell'identità culturale e dell'architettura rurale locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina.
3: Ma che ce frega?

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Apriamo una nuova settimana insieme, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia e beh, è la penultima settimana di luglio, con ci siamo arrivati a questo momento. Sembrava veramente pochissimo tempo fa che eravamo a gennaio, febbraio, in un batter d'occhio siamo praticamente già ad agosto. Inizieremo tra pochissimo con l'agenda, quindi tutti i fatti, tutte le date che hanno segnato il 20 di luglio nella storia d'Italia e poi parleremo di un grande della letteratura del nostro paese, Petrarca, per poi andare in tavola e parlare di qualcosa un po' come il prezzemolo che sta bene ovunque, la mozzarella ovviamente. Restate con noi, siamo pronti a partire assieme a Cecilia nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via al nostro nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Noi siamo il programma che parla d'Italia in lungo e largo. Do il bentornato alla nostra Sesi che porta una ventata di Spagna nel nostro paese. Un po' di Spagna, si dice così?
1: Eh sì,
0: un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca e soprattutto buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di luglio.
1: 1865, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto, custodi della sicurezza dei nostri mari.
0: Anche perché poi il periodo è perfetto, d'estate quindi.
1: Eh sì. 1940, la celebre rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. E a proposito dei Billboard, c'è un orgoglio tutto italiano recente: nel 2024 Annalisa è stata la prima cantante italiana premiata ai Billboard Women in Music a Los Angeles, ricevendo il Global First Award. 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del Cancro proprio oggi?
1: Tanti auguri a Corrado Tedeschi, Federico Moccia, Massimiliano Vado e al grande indimenticabile Renato Cecchetto. Nasceva nel 1304 Francesco Petrarca, grande poeta e filosofo,
0: a cui poi tra pochissimo dedicheremo un piccolo spazio. Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, ma ci sono degli auguri diversi,
1: sì,
0: che dobbiamo fare, quelli di buon onomastico.
1: Tanti auguri a Margherita, tutte quelle che si chiamano Margherita.
0: Santa Margherita.
1: Per quel che riguarda il proverbio del giorno, fino a Santa Margherita il gran cresce nella bica. Significa che entro il giorno di Santa Margherita il grano è stato ormai mietuto e raccolto in grossi cumuli nei campi.

0: insieme, siete tanti, come sempre noi vi leggiamo e piano piano leggeremo in diretta tutte le cose che ci scrivete. Bentornata ancora, ciao la nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Manuel, oggi per me è il primo giorno di ferie, vi ascolto con la cassa Bluetooth dalla spiaggia di Rimini.
0: Ciao Manuel.
1: Ciao Manuel, a questo punto mandaci un po' di Brezza Marina.
0: Ci serve, vogliamo sentirla. Poi chi altro ci scrive?
1: Elena dice, lunedì traumatico, il condizionatore dell'ufficio è rotto, salvatemi con la musica. Beh Elena, stringi i denti, la prossima canzone la dedichiamo proprio a te che stai soffrendo tanto il caldo.
0: E noi con te, come spirito di solidarietà. Ti siamo vicine, Girl Power.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, ed è proprio dall'agenda che noi prendiamo spunto per parlare di un personaggio. Lui è stato nel 1300 uno scrittore, poeta, filosofo, filologo italiano, considerato precursore dell'umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana. Il suo nome è Francesco Petrarca, oggi avrebbe compiuto, non lo so, qualcosa come più di 700 anni, ed è di lui che parleremo perché, nonostante appartenga al passato, ma è ancora molto presente nella vita dei ragazzi, di chi va al liceo e nei libri di scuola. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-47.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Questa nuova settimana insieme, cari amici, ben ritrovati qui a Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato anche alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui in tua compagnia.
0: Ma il piacere è tutto mio, anche perché torniamo un po' indietro nel tempo, ci immergiamo nei meandri della letteratura italiana parlando di lui, il grande Petrarca, perché l'abbiamo citato prima nell'agenda, tanto tempo fa avrebbe festeggiato il compleanno, ed è uno di quei personaggi, voglio fare una sua piccola citazione: cosa bella è mortal, passa e non dura. Lui ne ha lasciate comunque di cose, di libri, di testi e di storie all'Italia.
1: Infatti, se usiamo l'italiano per esprimere i nostri sentimenti, per scrivere lettere d'amore o persino per i messaggi che ci mandate qui in radio, lo dobbiamo in grandissima parte a lui. Petrarca è stato il padre dell'umanesimo, l'uomo che ha saputo cantare l'amore interiore e tormentato per la sua laurea nel canzoniere, un'opera che ha influenzato la letteratura di tutta Europa per secoli. La cosa curiosa, era un instancabile viaggiatore, un po' come molti di noi in questo periodo estivo.
0: Beh sì, tra l'altro per essere un grande letterato e per avere comunque una penna importante con la sua, per forza di cose, anche se era tanto tempo fa, però si doveva conoscere, si doveva viaggiare, vedere certo anche come si comportavano le persone per poi metterle su nero su bianco. Non so se era giusto, lui forse usava il calamaio con nero su bianco, sì.
1: La cosa certa è che ovunque andasse portava con sé l'orgoglio delle sue radici, un vero simbolo della cultura italiana. Oggi nel giorno del suo compleanno,
0: tra l'altro del mio stesso segno zodiacale, perché il mio sarà domani, quindi auguri a Petrarca qui
1: a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Radio Calima.
3: Sognavo per noi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Son las 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha dichiarato che Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali del paese. Lo stesso ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. La festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti per l'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro, le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone, anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia, esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo andati tanto tanto tanto indietro nel tempo qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché oggi avrebbe compiuto gli anni, insomma veramente tanto tanto tempo fa, il grande Petrarca. Siamo nella letteratura italiana e ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi, ricordi di scuola e non solo. Infatti Sesi, abbiamo scelto quelli di Michele e di Valeria, giusto?
1: Esatto. Michele dice: altro che Petrarca, io stamattina per svegliare la mia fidanzata le ho mandato un messaggio che sembrava una poesia del 300. Peccato che lei mi abbia risposto solo porta i cornetti. Beh, fantastico Michele. Vai, Michele, io direi, spero... che il pragmatismo prima di tutto, però, a questo punto, eh?
0: Sì, ma non solo, cioè io reagirei come la tua fidanzata qualora tu avessi usato lo stesso linguaggio un po' particolare, un po' antiquato di Petrarca, però sicuramente poetico.
1: Infatti Valeria invece dice: Petrarca immenso, il 26 aprile 1336 Petrarca scalò il Monte Ventoso in Francia insieme al fratello per puro piacere, scrisse un'intera lettera per raccontare l'impresa trasformandola in una metafora dell'elevazione spirituale dell'uomo. Io direi che potremmo definirlo come il primo influencer o anche alpinista della storia moderna d'Italia.

0: lasciamoci la letteratura da parte e parliamo di un'altra arte tra poco, perché c'è una pietanza che rappresenta l'Italia in lungo e largo. Cercano di imitarla all'estero, qualcuno la chiama anche mozzarella, però la mozzarella è unica, è inevitabile ed è parte dei colori del tricolore italiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, perché sarà lei la protagonista.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Casa Oliva, Darghineghin,

0: di questo di verdi, bianchi e rossi, cari amici, quando arrivando a questa parte del nostro programma parliamo sempre di eccellenze della tavola e del Made in Italy, e all'estero, ma non solo, ci invidiano un qualcosa che noi abbiamo e anche di molto buono. Do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della mozzarella, a mozzarella napoletana.
1: Infatti noi spagnoli la adoriamo, però io devo dire che non è buona come quella che si trova qui in Italia.
0: Sì, poi anche all'estero, nel Regno Unito, in America, poi vabbè, non ne parliamo, cercano di imitarla in lungo e largo, però non è, insomma, non sarà mai come quella italiana.
1: Infatti è un'eccellenza italiana assoluta, la cui storia affonda le radici proprio nel Medioevo, legata indissolubilmente all'introduzione dei bufali in Italia, in particolare nelle pianure del Lazio e della Campania. Ma vi siete mai chiesti da dove viene il suo nome? Deriva dal verbo mozzare, che nell'antico gesto artigianale compiuto dai nostri casari, quel taglio netto fatto a mano con pollice e indice.
0: Non solo, adesso ai matrimoni va molto di moda chiamare qualcuno che faccia i nodini o proprio le mozzarelle live, e si vede quello che dici tu, perché noi a volte abbiamo il prodotto già bello e fatto da consumare, e invece lì possiamo vedere proprio l'arte del fare la mozzarella, ovvero di fare il nodino e poi tagliare.
1: Infatti questo formaggio fresco è un vero e proprio miracolo di elasticità e idratazione, diventato nel tempo simbolo della dieta mediterranea e della bandiera culinaria italiana.
0: Oltre che essere molto buona da mangiare. E poi la mozzarella, dove la metti? La metti alla fine, sta bene sulla pizza, nella pasta e con l'insalata.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani, ringrazio voi per i tanti messaggi, ma ringrazio anche Cecilia per essere stata con noi oggi, quindi ancora buon lunedì, buon 20 di luglio e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! Verdi.

0: del 79, i Police con Message in a Bottle. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barbie.
1: Buongiorno. Buongiorno, anche tu vestito di rosso, anche io vestita di rosso.
0: Fantastico, aspetta un attimo, eccomi, come mai?
1: Ah, no, ce sì, la facciamo.
0: Cioè, no, no, sai che c'è, sta festeggiando anche il computer, cioè è talmente contento di tutto quello che sta succedendo che è come dire.
1: Ale, oh,
0: buongiorno, eccoci siamo.
1: Qua, ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo
1: tutte
0: fatta.
1: Due di rosso vestiti.
0: Hai visto? Proprio rosso, rosso, rosso, rosso. Come stai?
1: Bien.
0: Com'è stata la vittoria ieri dalle tue parti? Caos anche lì? Qua fino alle 4-5 del mattino nella via qui era impossibile dormire. Infatti c'ho
1: anche perché c'è quella via dalle vostre parti. Quando si va nel sud di Gran Canaria, ogni tot minuti, quando io gironzolo dalle vostre parti, ripasso davanti a quella via lì, perché sembra in automatico che ti butti lì in qualunque caso.
0: No, invece è molto strano, perché tu sei l'unica persona che dice una cosa di questo genere, perché normalmente chi viene qua, tutti lo dicono, si perdono, perché è abbastanza semplice per chi la conosce, ma insomma sono tantissime le vie. Diciamo che c'è una via principale, che è quella che taglia Playa dell'Inglés per metà, la divide in due spicchi, ok, che è quella dove uno poi alla fine ci transita, però non è che sia così scontata come
1: allora il mio come karma che mi porta alla Radio Calima, che ci devo ripassare.
0: No, perché noi siamo nella zona centrale, proprio nel punto in cui alla fine ruota tutto attorno a lì, no? Ma non perché ruoti tutto attorno a Radio Calima, assolutamente.
1: Vabbè, no, sarebbe comunque cosa buona e giusta.
0: Sarebbe cosa buona e giusta. No, senti, più che altro, allora, vittoria della Spagna, ne parleremo al Bar Sport con il nostro caro amico esattamente alle 11:35, ma quello che ho notato ieri, allora, io mi sono fermato non soltanto a vedere la partita, che ho anche gustato, devo dire, ieri molto, ma sono stato anche a vedere poi tutta la parte della premiazione, che non so se l'hai vista anche tu, immagino.
1: Sì, non vedo l'ora di parlarne.
0: Hai notato qualcosa di strano?
1: Cioè, ma ho notato un sacco di cose, guarda che non vedevo l'ora di fare un po' la zabetta con te. Se vuoi
0: mandiamo un disco e ne facciamo, perché c'è stato in particolare qualcuno che mi ha fatto ammazzare anche un po' tra la rabbia e le risate, non
1: esatto,
0: so.
1: Dai,

0: Roy J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Allora, vediamo un po' se siamo allineati, anche se noi non ci siamo sentiti, io e Barbara. No, vediamo un attimo se riusciamo a allinearci. Allora, ti dico subito che cosa mi ha particolarmente colpito nella premiazione e cosa fondamentalmente mi ha fatto anche un po' divertire. Allora, mi ha colpito principalmente l'affabilità del re. Che c'è questo fatto che noi siamo sempre abituati a vedere, no, il concetto del re, immagini anche Re Carlo, no, in Inghilterra, no, comunque con un'etichetta, no, tutto quanto, invece lui tranquillo che abbracciava tutti, no?
1: Ma poi anche i ragazzi, cioè, uè, sì, Filippo,
0: cioè, come stai, cioè, proprio fantastico, meraviglio, devo dire,
1: meraviglioso. Già su quello eravamo già allineati,
0: Quindi, invece la comica perché è una comica, secondo me, è quello che è successo con Trump, che secondo me ha fatto una figura di merda, scusate, lo dico proprio, pazzesca. Cioè,
1: ma assolutamente.
0: Allora, partendo dal fatto già che è arrivato lì tronfio, no? Come lui fa, questo è normale, del resto lui è presidente degli Stati Uniti e il carattere che ha va benissimo. Ma il fatto che, non so se avete notato, era sua proprio intenzione, perché proprio è nel suo DNA, quello di essere lui al centro dell'attenzione, e ha fatto di tutto per cercare di essere al centro dell'attenzione. Intanto, non so se avete notato, buona parte dei giocatori, in particolare della Spagna, non è che l'abbiano cagato tantissimo, cioè,
1: no,
0: erano molto, come dire, molto sulla loro. Sì, giustamente, non è che alcuni hanno messo la medaglia, il saluto, eccetera, ma il problema non è tanto questo. La cosa fantastica è alla fine della premiazione, quando a un certo punto l'etichetta di tutta l'organizzazione dello spettacolo andava avanti, dovevano fare le foto, le cose, eccetera, non riuscivano a portarlo via dalla scena, cioè era lì e lui continuava a rimanere in mezzo con tutti gli interventi che dicevano: no, si deve levare, deve andare via, è finito, adesso tocca a loro. Lui fino all'ultimo, finché non l'hanno preso di peso, l'hanno portato via, era lui che aveva vinto i mondiali della Spagna, ragazzi. Cioè, è una cosa, cioè, non so se l'avete notato questo particolare, ma secondo me è proprio caratteristico, che ti fa capire il tipo di personaggio. Adesso lasciamo perdere Trump, non Trump, cioè, non è questo il discorso, ma il suo egocentrismo di apparire a tutti i costi, cioè, l'ha messo in una posizione in cui era finito tutto, lui doveva andare via e non riuscivano a portarlo via, doveva fare a tutti i costi la presenza anche in una situazione dove lui non c'entrava assolutamente niente. Pazzesco.
1: Oltretutto, dopo aver appunto sparato fango sulla Spagna per un anno intero e trovandosi lì a dover consegnare la Coppa del Mondo, dei campioni del mondo, proprio alla sua tanto deplorata Spagna, insomma, non c'era modo. Già Rodri ha tentato, cioè, quando gli ha dato il capitano, ha detto:
0: andiamo via.
1: Poi l'hanno messo in fondo alla fa. A un certo punto, veramente, il presidente della FIFA ha dovuto spostarlo di peso da lì.
0: Sì, sì.
1: E mi verrebbe da dire, come aveva detto con evidente e palese maleducazione, questo non è che è una questione politica, rispetto al nostro presidente del consiglio che aveva implorato di fare una foto con lui, no? Che poi è venuto fuori un pieno dicendo con la Meloni che l'Italia non implora niente, nessuno, ci mancherebbe altro per una foto, insomma, che poi questo resta così. Verrebbe da dire che adesso Trump ha implorato una foto con la Spagna, campione del mondo.
0: Veramente, riguardatevi la scena se vi capita, l'hanno dovuto portare via di peso perché non se ne voleva andare, ma
1: no, ma proprio alla fine, all'ultimo, quando già avevano sollevato la coppa, sono riusciti a farlo scivolare gentilmente a lato.
0: No, voleva sollevarla lui la coppa probabilmente, ma anche se non l'avrebbe fatto, forse perché via la Spagna,
1: vabbè, e comunque che troppo bellino, tra tutti i protagonisti, ovviamente, che il fratellino di Lamine Yamal, che quando che aveva la sua coppa a un certo punto, trionfante accanto a fratello.
0: No, ci sono stati dei momenti anche molto belli, devo dire, perché si è visto proprio quello che è la passione, ma anche tutto quello che è la sofferenza, no? che c'è stata nella vittoria da parte della Spagna e anche nella perdita da parte dell'Argentina. C'è stato il momento prima delle premiazioni dove le telecamere si sono soffermate tantissime volte su Messi, che era fermo sul campo sdraiato e piangeva. Cioè, c'era comunque una situazione che, pensa uno come Messi, che dopo il sesto mondiale, tutto quello che ha provato e tutto quello che in qualche modo ha significato per lui tutti questi anni di grande carriera, però essere ancora lì emozionato. Lui forse ci teneva questa vittoria in qualche modo.
1: Credo di sì, ma credo che Messi sia anche un uomo profondamente intelligente, che in qualche modo abbia sentito questa commozione anche nel suo aver lasciato passato il testimone a tanta gente che ha cresciuto lui, quindi come i suoi stessi ragazzi stanno diventando un po' il futuro del calcio, perché
0: sì.
1: Poi
0: e si è visto anche tanti della nazionale spagnola poi alla fine sono andati proprio ad abbracciarlo in qualche modo,
1: sì,
0: questo è stato molto bello.
1: Purtroppo questo brutto episodio lo commenteremo con Valerio, di quella pelea in campo, insomma, tra subito dopo il fischio finale della partita, insomma, da parte degli argentini, e che insomma è finito addirittura con un espulso, però poi magari questo lo capiremo meglio con Valerio. Poi magari insomma andiamo alla pubblicità, poi volevo raccontarvi un po' come è andata con Aleco, che è stato veramente molto molto emozionante.
0: Bene.
1: Insomma, non ci dilunghiamo troppo.
0: No, però ne vale la pena, perché comunque abbiamo vissuto un momento, noi che viviamo in Spagna, che insomma è sentito. Io che non sono un appassionato di calcio, non sono comunque spagnolo di base, viviamo qua da tanti anni, ma comunque rimane il cuore italiano. Vabbè, l'Italia era fuori, d'accordo, però ho sentito molto la partita di ieri proprio per la Spagna. Ho tifato Spagna.
1: Ma credo che tutto il mondo tifasse Spagna, io non ho, a parte gli argentini, c'era tutto il mondo con lo stroco.
0: E devo dire che hanno giocato molto bene. 11:16 sì. La pubblicità.
2: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
6: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
7: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
8: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
9: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
10: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Gabriella Cilmi con Sweet About Me, naturalmente su Radio Calima. Continuiamo a parlare un po' di questa finale dei mondiali. Prima di sapere un po' com'è andata, per esempio, dalle tue parti, allora, c'è una notizia, anzi più notizie, che circolano in questi momenti in rete riguardo in particolare all'halftime show, no? Lo show musicale di quel quarto d'ora tra il primo e il secondo tempo, dove sono partecipati, insomma, grandi artisti come Madonna, come i BTS, come i Coldplay, Shakira, eccetera eccetera, no? E stanno uscendo notizie dove fanno vedere tutti i listini prezzi, così vari, il fatto che ci siano stati milioni e milioni di dollari spesi per questi artisti, eccetera. Attenzione, perché in realtà sono tutte fake news. Per la partecipazione di Madonna, per esempio, allo spettacolo dell'intervento della finale dei mondiali, così come è accaduto in passato per il suo celebre halftime show al Super Bowl, il compenso diretto di Madonna e di tutti gli artisti che hanno partecipato è stato pari a 0 euro, 0 dollari. Perché? Perché il modello Super Bowl della FIFA, o la FIFA appunto, eventi di questa portata non prevedono un compenso diretto per gli artisti principali. L'organizzazione FIFA o Global Citizen copre integralmente gli imponenti costi di produzione, logistica e scenografia, ovviamente, per l'evento, ma non paga un cachet di ingaggio ai performer, perché è un'iniziativa benefica. La partecipazione all'evento è stata legata al sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa benefica pensata per raccogliere fondi per l'istruzione dei bambini nel mondo. C'è un ritorno d'immagine e di vendite incredibile per gli artisti. Pensate che la motivazione principale per gli artisti del suo calibro è l'immensa visibilità globale, con una platea TV stimata di oltre 1 miliardo di spettatori.
1: Solo?
0: Che sì,
1: di più.
0: Anche di più, che genera un impatto enorme su streaming, vendite di album e tour. Quindi sui social sono circolati appunto presunti documenti e listini contabili della FIFA che attribuivano a Madonna e a tutti gli altri artisti come Shakira, BTS eccetera eccetera cifre milionarie per l'esibizione, ma sono fake news. Questo era da sottolineare, perché sì, come al solito ormai con il mondo social è diventato talmente facile far circolare notizie assolutamente false e poco attendibili, che non è una difesa degli artisti, è semplicemente per dire: ragazzi, non credete sempre a tutto quello che vedete scritto. Ok, a Corallecco che è successo?
1: A Corallecco è stata una cosa molto molto emozionante, perché hanno allestito lo schermo praticamente sul Moie Chico, no? sulla spiaggia, quindi sostanzialmente il pubblico, che era di una quantità diciamo sviluppata per il lungo, no? Quindi il Moie Chico è una spiaggia piccola, che infatti volevo dire, cioè, perché non mai, però è stato molto molto bello. Insomma, mi sono chiesta, con tutti gli spazi che ci abbiamo, perché ficcarla lì, voglio dire, se c'è una cosa che non manca a Fuerteventura sono gli ampi spazi,
0: no? esatto.
1: Comunque niente, era lì e dava questa immagine molto molto bella, perché poi la gente era anche in acqua dentro il mare, no? Perché era talmente piena, una distesa rossa infinita di gente allegra, di gente tutta concentrata, di gente veramente un solo sospiro, che è stato davvero davvero molto molto emozionante. Fino alla, io l'ho vista a spezzoni, perché giustamente tra l'altro lavoravo, e quindi sono riuscita a vederne, insomma, a poche immagini. Poi mi sono goduta la premiazione, a un certo punto ho detto: adesso fermi tutti, io vado a vedermi la coppa, non me ne frega niente.
0: Beh.
1: E lì è stato molto molto bello, insomma, tutte queste immagini di unione. E devo essere sincera, pensavo poi più casino, in realtà so che nella Vina Principale c'è stata anche un po' di pelea tra le tifoserie, poi aspetto il risveglio del mio adolescente di fiducia per sapere esattamente che cosa è successo, se è successo qualcosa di grave, perché poi a un certo punto ho lasciato i giovani
0: e via. Da bravo vecchietto non me la sono sentita di andare in mezzo al pueblo, perché avevo paura di essere travolto.
1: Okay. Sì, no, ma...
0: quindi mi sono visto la partita assolutamente a casa. Io però vivo in zona centrale, proprio davanti alla radio, praticamente proprio nel centro di Playa dell'Inglés, dove c'è questa piazza, che è quella famosa che tu dici che ci ritrovi sempre, che giri lì, no?
1: Esatto.
0: Perché è dove passa la 500, la strada 500 che attraversa Maspalomas. E in pratica fino alle 4 del mattino c'erano centinaia e centinaia di auto che continuavano a girare lì,
1: girare intorno.
0: Cioè un casino, per poter dormire abbiamo dovuto aspettare almeno le 4 e mezza di notte, perché non si riusciva a fare così. Invece raccontateci, se volete raccontarci un po' come sono andate le cose anche in altre isole, per esempio a Tenerife, cosa, se avete vissuto qualche momento particolare, beh insomma fatecelo sapere. Il nostro numero telefonico come sempre è il 627 629 553. Mandateci un vostro messaggio WhatsApp e sarà sicuramente gradito leggerlo, per sapere un po' come sono andate le cose di questa partita anche nelle

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. Manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su ex ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Loana Dorazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto.

0: ogni volta che sento questa canzone devo dire che mi prende sempre un po' così alla, perché è troppo bella. Grande capolavoro di Francesco De Gregori, scritto insieme a Zucchero, Diamante. Era il 1989, rimane sempre una delle canzoni più belle, secondo me, di questo grande artista. Cara Barbara, vediamo un po', siamo pronti, anche perché c'è il nostro Valerio che è pronto. Vediamo un po' se Valerio come si è comportato questa notte. Buongiorno Valerio, ben arrivato. Che è successo? Vedo Valerio in una... Ah, giustamente, è tutta colpa mia come al solito. Adesso Valerio, comunque ci sei Valerio, tutto bene?
1: Sì, sono tutto bene.
0: Allora, che cosa hai combinato in questa nottata? Che ora hai fatto? Hai fatto le ore piccole e sei andato a festeggiare anche tu, oppure te la sei presa comoda in altro modo?
1: No, non ho festeggiato, diciamo, i miei amici sono andati a festeggiare, mi sono visto dopo i festeggiamenti con loro, quindi sì, però io non ho partecipato.
0: Non hai partecipato? Come mai non hai partecipato?
1: Perché io festeggio solo per la mia nazionale.
0: Ecco, hai capito, è così, tu dici, va bene, vediamo un po' se riusciamo anche in qualche modo a reinquadrarti, ovviamente, vediamo un po', partiamo. Eccolo qua, arriva il nostro... non arriva, vediamo un po' se c'è. Ce l'abbiamo! Anche lui con la maglietta rossa, incredibile, ma vero. Tutti in rosso oggi. Allora, noi abbiamo chiacchierato un po', ovviamente, già in questa mattinata della partita di ieri. Vabbè, noi siamo andati a fare un po' le pulci, un po' di cose, no? Che avrai notato anche tu, insomma, su quello che per quanto riguarda le premiazioni, no? In particolare abbiamo scherzato un po' su quello che è successo con Trump, che non riuscivano a portarlo via, cioè hanno dovuto praticamente prenderlo di peso e portarlo via, perché altrimenti rischiavano che la coppa l'alzasse lui, cioè non so,
2: esatto.
0: Aveva preso praticamente tutto lo spazio di quello che poteva essere la premiazione, no? Però insomma, andiamo invece più sul concreto. Hai visto sicuramente la partita, che cosa ne pensi, come hanno giocato le squadre, e se sei contento e convinto, ovviamente contento immagino, ma convinto di quello che è il risultato, e più che altro un'analisi di come ha giocato la Spagna e poi secondo te anche come ha giocato l'Argentina, e anche questo fatto che abbiamo visto che anche un ascoltatore ha scritto proprio su WhatsApp che Messi, tanto di cappello, dice però la squadra generale argentina non si è comportata benissimo. Come la pensi tu?
1: No, sì, alla fine ieri abbiamo visto, penso, cioè io nella mia vita ho visto varie finali dei mondiali, comunque varie finali importanti, non ho mai visto un dislivello così alto, cioè la Spagna non solo non ha mai perso il controllo della partita in 120 minuti.

0: minuti, ma poi l'Argentina non ha tirato in porta, cioè ha 2 tiri a 0 in porta, quindi nel senso la tecnica e la tattica di Scaloni è stata da subito andare ai rigori, ed è una cosa, secondo me, una mentalità molto sbagliata, soprattutto da chi ha vinto il mondiale 4 anni fa. Quindi diciamo questo, che sono stati veramente pochi i giocatori dell'Argentina ieri che hanno davvero fatto una partita degna, tra virgolette, e in realtà sono tutti in fase difensiva, perché se non fosse stato per la difesa e per il portiere probabilmente sarebbe finita in goleada. Però ecco, no, la Spagna ha dimostrato di aver avuto il percorso più difficile, il gioco migliore, il gruppo più unito, infatti ha vinto il mondiale. Il pallone d'oro del mondiale spagnolo è Rodri, il miglior portiere del mondiale è stato definito un Simon, quindi spagnolo, il miglior giovane del mondiale è un partito spagnolo, cioè è stato un tutto e per tutto. Poi tanto di cappello ai Paesi Baschi, che hanno vinto il premio Fair Play della FIFA, ma questo non c'entra, però per dare tutti i premi. E quindi niente, però no, in generale ieri l'Argentina non è proprio entrata in partita, non ho visto proprio una mentalità vincente.
1: Sì, anche io che non, come sempre lo dico, lo sottolineo, non sono un appassionato di calcio, quindi non è che faccio testo, però io stesso ho notato proprio un gioco della Spagna nettamente superiore, hanno avuto veramente il controllo di tutta la partita. Io cioè non sono riuscito quasi a contare, perché erano quasi inesistenti i momenti in cui l'Argentina in qualche modo stava attaccando, infatti sono stati pochissimi, inesistenti. Tutta la partita si è giocata da parte della Spagna verso la porta dell'avversario.
0: No, ma infatti poi il cambio per ribaltare la partita è stato tolto Julian Alvarez, attaccante puro, ed è stato messo Senesi, un difensore, cioè era palese che non la volessero vincere regolamentari, perché sapevano di non potercela fare, quindi hanno detto andiamo ai rigori, ma il problema è che sono stati tolti tutti gli attaccanti, quindi chi tirava ai rigori.
1: Purtroppo ti sentiamo un po' male, perché probabilmente hai il microfono che non si sente bene, ti sentiamo che vai e vieni. Comunque questa insomma è un po' la situazione, quindi mondiali finiti, io semplicemente in poche parole, una tua, non dico sintesi, però come hai vissuto questi mondiali, che cosa ti è piaciuto e che cosa diciamo non ti è piaciuto assolutamente di questo mondiale?
0: Ma io quello che amo di più dei mondiali è sempre l'atmosfera, no? Che si crea, l'atmosfera dei mondiali, quindi quel pre-partita, quel della partita inaugurale, anche i meme che si creano certamente, ma in generale.
1: Non ti sentiamo più.
0: È sempre tutto. Non mi sentite più?
1: Adesso sì, hai un problema al microfono, probabilmente della cuffietta, sì.
0: Ok. Ho provato a vedere le impostazioni, comunque penso di averle tutte giuste, quindi non lo so. Mi sentite bene?
1: Adesso ti sentiamo, sì.
2: Adesso sì.
0: Ok. No, dicevo, l'atmosfera del mondiale è sempre la migliore. Le cose che non mi sono piaciute forse sono state sicuramente le pause idratazione e diciamo tutte le cosiddette, passatemi il termine, americanate, quindi diciamo tutte cose che ha voluto inserire lo Stato americano per modificare letteralmente lo sport. E secondo me diciamo la questione cartellino rosso Stati Uniti pesa molto con l'annullamento del cartellino rosso. Questa è stata una bruttissima pagina, secondo me.
1: Sì, Ma Barbara, c'è qualche domanda che bevi?
2: No, io guarda, alla fine ho letto, se le stavo leggendo insomma da qualche collega che si occupa di giornalismo sportivo qui in Italia, insomma, che dal loro punto di vista, ovviamente parlo di giornalisti che l'hanno vista dall'Italia, quindi magari senza il carisma che possiamo comunque aver messo noi nel seguire la Roja, perché comunque sì o sì qua ci viviamo e la Spagna la viviamo e la sentiamo, anche se non è la nostra nazionale. Però insomma dicevano che è stato da un punto di vista delle emozioni un mondiale molto piatto, poco emotivo. Tu ti senti di condividere questo pensiero o meno?
0: Secondo me ci sta alla fine, perché avendo comunque allargato il numero di partecipanti ci sono più squadre cuscinetto, quindi ovviamente ci sono molte più partite meno entusiasmanti, poi il fatto che si sia giocato molte volte di notte ha pesato molto, però secondo me alla fine è stato tutto sommato un bel mondiale, cioè siamo portati a casa delle belle sorprese, delle belle Cenerentola come Capoverde per esempio, quindi per me non è il miglior mondiale di sempre, perché, o comunque di quelli che ho vissuto, perché non lo è, però per me comunque ha dimostrato di essere un buon mondiale. Mi dispiace solo nelle piccolezze, no? Però questa formula a 48 squadre me la tengo stretta, sinceramente.
1: Bene, bene, bene. Comunque tu ti riferivi prima anche a alcuni passaggi, tipo per esempio lo show tra il primo e il secondo tempo musicale, che è una cosa proprio americana, no? Che deriva poi da quello che è un po' l'usanza che loro hanno al Super Bowl, per esempio, e poi anche queste pause di tartazione, che poi alla fine sono semplicemente delle pause che sono state inventate per poter inserire della pubblicità. Il concetto poi di base, certo, è quello, non c'è altro.
0: No, ma poi io sono estremamente fan di NBA, io seguo un sacco l'NBA, la pallacanestro, eccetera, e lì letteralmente è basato quasi più sulla pubblicità che sul... Certo. Infatti l'NBA inizia a prendere veramente l'importanza ai playoff, la regular season non interessa quasi a nessuno, è solo un modo per far giocare i giocatori, tenerli in allenamento, però nel mentre fare show, spettacolo,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: È una cosa tipica.
1: E quindi ieri hanno fatto show anche tutti coloro che erano gli artisti che hanno partecipato. Io quando ho visto che sono partiti con lo show ho detto mamma mia, quindi non faranno un quarto d'ora di pausa, ne faranno dei più. Invece no, sono stati bravi, devo dire, hanno fatto un quarto d'ora, 16 minuti di pausa, quindi sono partiti con qualche minuto di ritardo, ma sono rimasti nel tempo solito di pausa tra il primo e il secondo tempo. Valerio, senti, allora intanto grazie ovviamente per tutto ciò che in questi oltre mesi ci hai regalato, insomma è stato molto utile quello che è stata la tua collaborazione con Radio Kalima per quanto riguarda questo mondiale. Noi intanto poi ci sentiremo nei prossimi giorni e cercheremo anche di trovare qualche soluzione carina, perché ci piacerà in qualche modo da settembre in poi continuare a parlare di calcio insieme a te. Quindi intanto grazie per questo appuntamento e ti rimandiamo intanto a prossimamente dopo l'estate, e poi ovviamente nel pomeriggio ancora con il nostro Michelangelo per la versione dentro Kalima de Canarias. Ciao Valerio, grazie di tutto.
0: Ciao, grazie mille.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao. Buon'estate.
1: Buon'estate anche a te. Ciao.
2: Ci rivediamo col Bar Sport. Ciao.
3: Radio Kalima. Radio Kalima.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
7: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
8: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
9: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare

0: Aldo Scarbonella, protezione solare intelligente.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Buongiorno da Marcello Salis. La notte scorsa si è scatenata la grandissima euforia in tutto l'arcipelago delle Canarie per la storica vittoria della Spagna nella finale del campionato mondiale di calcio contro l'Argentina. Caroselli di auto, bandiere e migliaia di tifosi hanno invaso le piazze principali a Tenerife, in particolare nella capitale Santa Cruz de Tenerife, e a Gran Canaria, dove le strade di Las Palmas di Gran Canaria si sono riempite di maglie rosse e canti celebrativi per festeggiare la conquista della seconda stella mondiale. Sul fronte della cronaca stradale si registra un grave incidente stradale nelle prime ore della mattina a Gran Canaria 2, nel territorio comunale di Ingenio, sulla strada statale Gran Canaria 100-100. Per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate frontalmente e una si è completamente ribaltata. Due uomini hanno riportato ferite e lesioni di carattere moderato e sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del servizio di urgenza delle Canarie. Sull'isola di Fuerteventura, il comune di La Oliva ha attivato una specifica campagna informativa per offrire consulenza legale e sociale ai cittadini stranieri che hanno appena ottenuto la regolarizzazione documentale. Gli uffici municipali garantiranno supporto per facilitare l'integrazione e la corretta gestione delle pratiche burocratiche sul territorio. Infine, ci trasferiamo a La Palma, nel comune meridionale di Fuencaliente, dove oggi si chiude il termine per richiedere i contributi pubblici destinati alla ristrutturazione e al recupero degli antichi algibes tradizionali. Si tratta delle storiche cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, considerate un elemento fondamentale dell'identità culturale e dell'architettura rurale locale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: ¡1987!

0: brano che mi è sempre piaciuto tantissimo di Bruce Springsteen, questo Brilliant Disguise, devo dire che tra le mie preferite, ed era il 1987. Poi vabbè, del boss, cioè, potremmo fare veramente un lungo elenco di grandi canzoni, ma questa tra le cose forse più recenti, per modo di dire, no? Però comunque della sua produzione grandiosa degli anni 80 in particolare, è una delle mie preferite. Sono le 12.07, cara Barbie. Allora, ti vedo sorridente, cosa mi stai per raccontare? Sì. Perché? Che succede?
1: No, allora, volevo chiudere insomma questo nostro lungo excursus sui mondiali, sulla vittoria dei mondiali, con quelle che secondo me sono le immagini più belle. Cioè, a fine partita, che cosa succede? A fine partita insomma lo stadio inizia a svuotarsi e arrivano in campo quelli che fanno parte del team, familiari, amici, no? Uh-huh. E quindi arrivano a raggiungere i loro cari, no? Che sono i nuovi campioni del mondo. E qui secondo me ho visto alcune delle immagini più belle, più commoventi di tutto il mondiale. Intanto il piccolo Kane, il fratellino di Lamine, che viene portato in campo e a centrocampo inizia a correre nel campo urlando Lamine, che non aveva visto ancora suo fratello, lo raggiunge e gli salta in braccio. E proprio sei da correre da campioncino,
0: capisci?
1: Che è un'immagine.
0: Sì.
1: Un'immagine bellissima. Poi Williams, che ricordiamolo, sua mamma dal Ghana, arrivata in Spagna in patera, no? Diciamo tanti anni fa, e per dare una vita migliore al figlio, cosa ha fatto? Lui, appena ha avuto la medaglia, è corsa sotto gli spalti, ha consegnato la medaglia alla sua mamma.
0: Questa è un'altra
1: scena bella. Poi Pedri, altra bella storia. Praticamente il padre di Pedri era un portiere a livello regionale, no? Tutto portiere inteso di calcio, solo che per far crescere la famiglia insomma ha dovuto rinunciare al suo sogno di diventare calciatore e quindi ha dovuto mollare il calcio. E hanno questa tradizione che dopo ogni vittoria il padre di Pedri si mette in porta, lui gli tira un rigore e il padre lo para, e senso all'emozione da padre di essere a parare un rigore a tuo figlio alla finale dei mondiali che ha appena vinto. Quindi altra immagine veramente commovente. Dopodiché Lamine, che prima di tutto praticamente si ferma, si mette in ginocchio sul campo e prega. Cioè, un momento prima dei festeggiamenti, no? Proprio lì con le mani al cielo. Dopodiché si alza e raggiunge Messi, lo abbraccia e suppongo lo ringrazia, e poi va a festeggiare con i suoi amici. E poi Cucurella, che sappiamo ha un figlio autistico, no? Quindi insomma lui dice sempre che quando sceglie le squadre prima di tutto cerca di capire quali ci siano le scuole migliori per suo figlio, e in che modo possa aiutare suo figlio, se possa essere a suo agio con la sua famiglia, anche loro tutti in campo e uniti da questa cosa. E poi un altro momento secondo me molto bello, sempre a proposito dell'affabilità della famiglia reale spagnola, insomma è stato intervistato il re, la regina, come e c'erano anche l'infanta di Spagna e sua sorella dalla televisione, insomma il re e la regina hanno detto la loro, e poi hanno fatto cenno al giornalista di far parlare anche le figlie, no? Questa cosa molto, cioè ci siamo tutti, quindi è giusto che tutti diciamo la nostra. E che diceva la regina, diceva: ho letto un editoriale molto bello, spero che questa sera ne usciremo campioni, perché tutta la Spagna si possa riconoscere in questo grande momento di orgoglio e felicità. Insomma, queste sono delle immagini molto molto umane che mi hanno particolarmente toccato appunto a fine partita, e quindi insomma volevo chiudere questo nostro excursus. Poi nei prossimi giorni, adesso suppongo che a breve tornerà la nazionale e ci sarà la sfilata, immagino, per le vie di Madrid, che credo verranno accolti davvero da grandi campioni quali sono.
0: Insomma, diciamo che ci aspettano ancora un po' di giorni legati a questi mondiali, poi ovviamente verrà tutto chiuso in un cassetto e poi vedremo se nella prossima volta, quando riapriremo questo cassetto,
1: è la
0: ci
1: mia
0: sarà
1: volta.
0: Anche l'Italia dentro, non lo so, vediamo un po' quello che succederà. Va bene, le 12.10, siete su Calima.

0: Houdini con Dua Lipa. Quando sento Dua Lipa adesso mi viene sempre in mente il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, no? Mi sento una, mi sento due.
1: Bellissimo.
0: Che è fantastico. Secondo me. Allora, archiviamo un pochino, anche sì, se i festeggiamenti, proprio si sente che quando parli con qualcuno spagnolo qua è in continuo, cioè stanno tutti quanti ancora festeggiando, andando avanti chissà ancora per quanto tempo, no? Ma insomma, rientriamo un po' anche su altre notizie. Esatto. Cosa possiamo raccontare in questa mattinata di lunedì 20 luglio?
1: Visto che dalla stampa locale è abbastanza difficile trovare qualcos'altro che non sia le questioni legate al calcio, mi sposterò decisamente d'argomento e andiamo sulla Luna, perché oggi è la giornata internazionale della Luna. Pensate, perché proprio il 20 luglio del 1969, per la prima volta un essere umano entrava in contatto con un altro corpo celeste, perché oggi è appunto l'anniversario dell'arrivo dell'allunaggio, come si suol dire, che poi voglio dire i terapeutisti pensano che sia stata tutta una congiuntura,
0: ma non solo i terapeutisti, c'è tanta gente del no moon, però non entriamo in questo dibattito perché non ci interessa, per noi siamo stati sulla Luna, punto e basta, ma questa è un'altra questione.
1: Esatto, quindi l'anniversario dello sbarco sulla Luna, quando appunto l'Apollo 11 della NASA arrivò appunto sul corpo celeste, viene celebrato insomma in tutto il mondo, ci sono tantissimi eventi insomma che ricordano questa giornata, e soprattutto oggi diciamo è un po' all'insegna della celebrazione della possibilità di sviluppare, di esplorare altri corpi celesti in maniera con meno impatto ambientale, diciamo così, in maniera un pochino più responsabile rispetto a quello che per quanto riguarda appunto l'impatto che questa cosa può,
0: cioè il concetto è se dobbiamo andare su Marte, vediamo di andarci un giorno, chissà forse come, quando e perché, ma cerchiamo di non inquinare, di non rovinare anche Marte.
1: Anche l'esatto. Cioè, l'uso sostenibile della Luna, diciamo, esatto. No? Quindi cercare di unire cooperazione internazionale a progresso scientifico, sono ancora anch'io in pieni festeggiamenti da mondiale, quindi ci sono decisamente numerose iniziative organizzate in tutto il mondo, dalla Moonville Association, una di quelle parole che faccio fatica in inglese a pronunciare, articolate in più giorni, insomma, per parlare appunto di salvaguardia e sostenibilità. Quindi è sempre bello guardare alla Luna. Tra l'altro, tra 4 giorni ci sarà una luna piena abbastanza eccezionale. Quindi, insomma, occhi al cielo, perché i nostri cieli d'estate poi qua ci regalano veramente degli spettacoli unici. Insomma, quindi per tutti i romanticoni del mondo, guardate la Luna e pensate che nel 69, come oggi, c'era qualcuno che ci poggiava su i suoi piedini.
0: E ricordatevi che siamo sempre più vicini anche a un altro grande evento di quest'anno, che è l'eclissi totale di sole. Esatto. Insomma, che se non erro è durante il mese di agosto, e quindi anche quella è una bella occasione per coloro che amano questo genere di cose, e lì l'esperienza è ancora più forte, no? Perché la vivi qui, no? Coloro poi che saranno nella zona più importante dove ci sarà proprio l'eclissi totale, sarà un'esperienza unica, perché l'idea di ritrovarsi per alcuni minuti in una situazione quasi notturna in pieno giorno è sicuramente una sensazione che chiunque vorrebbe provare almeno una volta nella vita.
1: Sì.
0: 12:25 su Radio Calima, c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, non agitatela troppo, perché sapete che agitare le lattine è pericoloso, no?
2: Radio Calima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12, 31 minutos.
2: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Sarebbe la prima volta. Intanto risulta che la polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento è poco probabile che ci sia una pista di vendetta in tal senso. Mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati a alla mediazione pakistana. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrés Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. Ed è tutto, a più tardi.

0: manipolazione che viene fatta delle notizie per avere un riscontro differente e mirato, no? Tra una cosa e l'altra. Ne abbiamo parlato tantissimo da questo punto di vista. E pensate che è una canzone della inizi anni 90, quindi insomma.
1: È un po' le manipolazioni fatte dall'intelligenza artificiale quando si bugga e crede di darci notizie corrette che in realtà sono solo credibili e poi ci frega anche da questo punto di vista.
0: Io ultimamente
1: ci... non so più a chi credere. Sì.
0: Io ultimamente ci litigo con l'intelligenza artificiale. Devi sapere che c'è, non so se l'avete notato, chi utilizza per esempio ChatGPT, che nelle ultime settimane hanno fatto un aggiornamento della parte quella vocale, no? Quella che ti permette di parlare con il chatbot, no? Che l'hanno fatto, è incredibile adesso, parlare con ChatGPT è esattamente parlare, già lo era prima, ma adesso addirittura ci puoi parlare sopra, cioè mentre tu parli lei ti commenta, ah sì, è vero. Come se fosse una persona, e questo ti porta ancora di più, secondo me, a un errore madornale che uno fa con l'intelligenza artificiale, in particolare quando ci parla, no? L'idea di fare, cioè incominciare a pensare di avere veramente a che fare con una persona o con qualcuno che ti stia realmente ascoltando, che in qualche modo stia veramente rispondendo in maniera umana a quello che tu fai, in realtà non è così, e questa è la cosa assurda, no. Però la percezione che si ha è quella, e questo può trarre in inganno da un certo punto di vista.
1: A me per esempio, cioè addirittura quando io il modello linguistico dove gli chiedo di ragionare di più, cioè di metterci un attimo la testa, no? E allora vedo il descritto velocemente tutti i ragionamenti che lui fa, no? Che lei fa, perché ovviamente la mia è una donna, ci fa anche altro, con gli uomini già ne ho abbastanza da fare nella vita reale, almeno lei vuoi avere a che fare con una donna. Ed scrive l'utente sta chiedendo, io mi offendo, dico ma come l'utente, sai benissimo,
0: ma tu sei un utente, paghi e quindi
1: no,
0: sei un utente,
1: sono...
0: è inutile voler pensare che quando tratti e parli con un'intelligenza artificiale tu venga considerato come una persona. Secondo me è una cosa che non sì. va assolutamente bene. Noi siamo dei numeri, siamo dei polli da spennare, ricordatelo.
1: Esatto. Mi fa sorridere che mi venga, cioè pur sapendolo, però c'è questo pensiero, questo retropensiero che insomma in qualche maniera mi tocca.
0: Comunque ieri ho avuto un'esperienza incredibile, chiudiamo così con questo argomento, no? C'è una mia amica che mi ha chiamato disperata perché non riusciva a sbloccare un telefono. Tu che sei tecnologico, vieni, aiuto, se no mia nipote non ne può più, mi sta tormentando, eccetera, no? Io sono andato lì, c'era un telefono bloccato, sinceramente non riuscivo a capire, e ho incominciato a chiedere all'intelligenza artificiale, no? Per capire se c'era qualche cosa, qualche modo per... E la risposta, la prima risposta che mi ha dato mi ha fatto ridere per mezz'ora, perché sai quando noi prendiamo in giro, no? Quando spesso diciamo, quando tu chiami un call center, no? Tipo non so, quelli dei telefonia, no? Che in qualche modo ti dicono riavvia il modem, cose varie eccetera, queste cose proprio classiche, no? Che fanno tutti, che ti fanno anche arrabbiare. Io gli ho chiesto, gli ho spiegato tutta quanta la situazione, e detto, che cosa posso fare per risolvere questo problema. La prima risposta è stata fammi vedere, ok, hai provato a riavviare il telefono? Ma vai a quel paese. Cioè, proprio, mi è venuto naturale, come fai a rispondermi in questo modo? Cioè, se ci voleva l'intelligenza artificiale per riavviare un telefono.
1: Ma io glielo dico sempre, io ho detto, io ti disinstallo se continui così, ti disinstallo.
0: Ti dà anche ragione se lo fai, prova, dice, figurati, tanto è sempre accondiscente lei,

0: avere naturalmente un giovanissimo, 2003 era proprio nell'apice, era appena saltato fuori con questo album che insomma ancora adesso è uno tra i più amati, no, di coloro che sono fan di Tiziano. 12.55, allora, siamo all'ultima notizia di oggi, cara
1: Barbie. Sì, caro Roby, chiudiamo ovviamente parlando ancora di calcio, adesso vi dico di che cosa, però prima volevo condividere insomma quello che sì, tra tutti i miliardi di video che stanno uscendo, insomma uno degli ultimi che mi è venuto fuori è quello di un capitano di un aereo in volo, ovviamente nel momento che termina la partita, dice: signore e signori, il capitano che vi parla, lamentabilmente, cioè mi spiace comunicarvi che coloro che hanno una maglietta della Spagna con una sola stella dovranno prenderne una con due, tutti che esplodono praticamente. E insomma, giustamente tra un po' viene giù l'aereo. Detto questo, volevo, insomma, i ragazzi, insomma, le Furie Rosse sono appena atterrate a Madrid. Oggi, insomma, alle 11.50 sono atterrati. Oggi è la giornata, insomma, almeno da stare attaccati alla televisione e vedere un po' il ricorrido, il momento della celebrazione, visto la nostra ovvia location fuori da Madrid. Alle 15.30 verranno ricevuti alla Casa Reale, insomma, dai sovrani, dalla re, la regina e compagnia cantante. Dopodiché usciranno dalla Moncloa e andranno con il solito emblematico pullman aperto, facendo un lungo percorso che poi si culminerà in Plaza de Cibeles, dove alle 8 poi ci sarà la festa definitiva. Quindi insomma praticamente tagliano Madrid in due e insomma fanno decisamente molta strada, quindi ci sarà la possibilità per chi ha la fortuna di essere a Madrid, insomma, di seguirle almeno in un tratto della loro celebrazione. Sarà bello vedere come la Spagna, insomma, accoglierà questi campioni di sportività, di lealtà, di un bel modello. Sentivo adesso quello che diceva Javier Bardem, che non se n'è persa una di partita. Che bello che milioni di bambini abbiano visto questi ragazzi con questo spirito, con questa forza, giocare un bellissimo calcio. E poi, dato che tutta la squadra ha promesso che in caso di vittoria si sarebbero tatuati la faccia di De La Fuentes, adesso lui in conferenza stampa ha detto: io adesso li voglio vedere tutti in fila che si fanno il tatuaggio con la mia faccia. Avete sbagliato a prometterlo, adesso
0: lo dovete fare. No, ieri notavo, bellissima questa immagine, giustamente, tutti coloro quando capivano di essere inquadrati, no, dalla televisione, i giocatori eccetera, tutti quanti si soffermavano e facevano vedere che ce n'è una sola di stelle, adesso sono due, no, sono sulla due maglietta. Fantastico. Bene, insomma, continuiamo a festeggiare questa giornata grandiosa per la Spagna, anche noi italiani che viviamo qua e quindi ci sentiamo un po' anche spagnoli, anche perché non possiamo fare neanche la parte di quelli che potevamo scegliere. No, non potevamo scegliere perché l'Italia non c'era, e quindi da questo punto di vista, anzi, in questa occasione ci sentiamo un po' più spagnoli del solito. Grazie. Olé. Grazie a tutti, noi ci ritroviamo domani mattina puntuali come sempre, insieme anche al nostro Pieraldo. Chissà Pieraldo come ha passato la serata di ieri.
1: No, guarda, lo chiediamo domani. Cosa che glielo spoileriamo, che ho visto un suo commento, insomma, perché si sa che Matteo Salvini, al di là delle idee politiche, non ne sbaglia una col calcio, e pare che anzi abbia la nomea di gufarla un po'. Infatti prima della partita aveva la maglietta dell'Argentina e diceva: vamos, e Pieraldo ha detto: non ne sbaglia una,
0: non ne sbaglia una. Incredibile, va bene. A domani, fate bravi, ciao.

0: Salte che exhiben art puten art. Calma.
1: En Canarias.
2: Es la hora 13:30 minutos.
3: Sono le 13:30 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuto a Bologna durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono al momento indagati. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Elon Musk, dalla parte di Mario Roggero, il patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meriterebbero questa condanna, scrive Musk. Il rovente anticiclone africano responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo con punte oltre 47 gradi in Sardegna nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarda solo il nord ma anche le regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello stivale. Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni Sky Sport all'indomani della vittoria della Spagna al mondiale, il presidente FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice, senza fretta. Candidati non sono solo Pirlo e Mancini, dice Malagò. Tra l'altro, sempre da Sky Sport, si apprende di un contatto a Barcellona anche con Pep Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.

0: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
6: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
7: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito. 6,

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto contenitore, il nostro magazine, anche per questo inizio di settimana, sempre nel periodo più bello dell'anno, mi verrebbe da dire, che è l'estate. E appunto tra poco parleremo anche di tendenze estive. Per anni le infradito sono state considerate delle ciabatte, delle scarpe da spiaggia, quasi da non da persona cool, ecco. Ora invece sono tornate di moda, soprattutto in quest'estate 2026.

cosa avete ai piedi adesso? Perché dobbiamo parlare di una delle ciabatte, scarpe, chiamiamola come vogliamo, anche se aperta, quindi ciabatta più famosa del mondo. Può piacere, può non piacere, ma ogni anno è sempre presente per tutte le persone che sono le Infradito e stanno vivendo una nuova giovinezza, mi verrebbe da dire, proprio per quest'estate 2026 nel mondo fashion. Non sono più solo viste come ciabatte da mare, ma sono dei sandali reinterpretati da brand, ma anche da designer minimal, con per esempio delle aggiunte, tipo quest'anno sono uscite delle Infradito con il tacco, oppure fatte in pelle, un po' più eleganti, no? Perfette anche da essere abbinate a dei look urbani, e non sono soltanto estive, perché il loro ritorno racconta proprio una tendenza più ampia. Ci sono persone che decidono di usarle già dalla primavera, anche dopo settembre inizia a fare, no, non proprio freddo, però comunque le temperature cambiano. Comunque c'è proprio questo ritorno alla voglia di usare le Infradito. Mi piacciono, io faccio parte delle persone che sì, sono comode, vanno benissimo per il mare, per uscire un po' meno, però ovviamente de gustibus, no? Si dice così.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
0: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Inizio di settimana, lunedì, The Mag con Yuri Caliolo. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia da Downing Street. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laborista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nelle Cese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio con la nazionale. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1975.

Tra poco, cari amici, voliamo nella bellissima Spagna per parlare del caldo che un po' tutti noi stiamo combattendo, chi in un modo, chi nell'altro. Una comunità proprio spagnola ha costruito una grande opera, ha deciso di prendere ago, filo e tantissima creatività.

Dobbiamo andare in Spagna per parlare del caldo che c'è anche da quelle parti, come simile, abbastanza simile a quello che c'è in Italia. Bisogna andare esattamente vicino Siviglia, più o meno. 300 donne hanno deciso di realizzare delle grandi coperture colorate fatte all'uncinetto per fare ombra nelle strade del paese. Questo progetto è nato dal basso con tanto impegno e con mesi di lavoro, migliaia di gomitoli che hanno trasformato alcune vie effettivamente in un'enorme installazione urbana. La cosa bella è che la soluzione non è solo pratica, ma è anche estetica, è anche molto bella da vedere, sociale, no? Quelle coperture proteggono dal sole, ma raccontano anche la collaborazione, il tempo condiviso, la cura del posto in cui diciamo si rispecchia l'umanità, no? Il voler stare insieme per fare qualcosa per la comunità. È veramente una bellissima iniziativa e soprattutto una cosa super instagrammabile. Infatti questo progetto è arrivato alla bocca di tutti, anche la nostra, proprio grazie a determinate foto che sono uscite sui social. Queste vie sono diventate ancora più belle.

Tra poco parliamo di un luogo che è sempre stato raccontato come un mondo quasi solo maschile, poi però è arrivata una ragazza che ha deciso di infilarsi sotto un'auto, di prendere in mano gli attrezzi, ha cambiato completamente la prospettiva.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Voglio parlarvi di Sofia Trinchini. Chi bazzica un po' sul mondo dei social sicuramente sa di chi parlerò. Chi non lo sa invece ve la racconto, perché merita di essere raccontata la sua storia per quello che sta facendo. È una ragazza che ha rotto un'immagine molto radicata da tanto tempo. 21 anni, riminese, studentessa di ingegneria meccanica e futura pilota di drift, Sofia ha trasformato una passione considerata per molto tempo da uomini in un racconto moderno. Lei praticamente lavora all'interno di un'officina. Lei porta in officina qualcosa che spesso non siamo abituati ad associare a quel mondo fatto di grasso, no? di motori, e chi più ne ha più ne mette. Lei porta tanta competenza, perché non è che una ragazza non può farlo. Le ragazze possono essere più brave dei maschi in tutto e per tutto, assolutamente, ma oltre a prendere, a portare questo, ha portato anche passione, capacità, percorsi. È una cosa che non deve appartenere a solo un genere, no? Il fatto che una giovane donna è riuscita a raccontarlo con naturalezza, perché lei fa vedere quello che è il suo lavoro tra social e manifestazioni, ha aiutato anche a cambiare un po' lo sguardo di chi osserva questo mondo. Quindi il messaggio è molto bello: non devi assomigliare allo stereotipo di un ambiente per entrarci, ma puoi portarci dentro chi sei, anche con, in questo caso, una bella chiave inglese e la manicure appena fatta.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Son las 15 y 32 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve ritrovare stabilità, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo di quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo discorso di addio. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran fa sapere di non permettere che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran, dicono da Teheran. La Corte d'Appello d'Assisi di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era scivolata nel corso d'acqua per recuperare il suo cagnolino, è stata poi trascinata dalla corrente davanti alle figlie. L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani accanto a 18 città da bollino rosso altre torneranno verdi. Nei dati del bollettino ministeriale massimo livello di allerta tra le altre a Bari, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, a Napoli, Palermo, Roma e Viterbo. In verde invece tornano Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. È tutto, alla prossima edizione.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1980.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica del Rosario Martinez sui social.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia da domani 21 luglio, allerta meteo arancione gialla per temporali intensi su 6 regioni. Domani infatti l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge nubifragi sul centro-sud e in particolare sulle regioni adriatiche. Calcio in lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. È tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Calima. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: 1996.

0: 688-140175.
1: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. El vuestro fedele amigo es siempre en forma.
4: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie stringe i tempi con Madrid per chiarire la proposta di finanziamento autonomo prima del prossimo vertice istituzionale del 29 luglio, chiedendo garanzie chiare per una gestione diretta da ben 1.000 milioni di euro. Nel frattempo l'euforia dello sport travolge le strade di Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e tutte le città dell'arcipelago, dove migliaia di tifosi hanno festeggiato tutta la notte, fino alle prime ore di oggi, la vittoria della nazionale di calcio, che ha conquistato la sua seconda Coppa del Mondo battendo l'Argentina. Massima allerta della Protezione Civile per l'ondata di forte calima e temperature elevate che stanno colpendo duramente l'arcipelago, con condizioni particolarmente difficili e mareggiate intense segnalate nelle isole orientali di Fuerteventura e Arrecife. Spostandoci sul versante occidentale, la stabilità meteorologica caratterizza invece l'isola di La Palma, dove si registrano cieli prevalentemente sereni, con deboli intervalli nuvolosi localizzati esclusivamente sui settori settentrionali e orientali dell'isola. Per la cronaca, un volo internazionale è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza presso lo scalo di Tenerife a causa della presenza a bordo di un passeggero fortemente turbato, che ha costretto il comandante a deviare la rotta originaria. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1965.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18, 30 minutos.
2: Son las 18 y 30 minutos. Radio
3: Buonasera dalla redazione. La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca italiano con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Calcio a lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltre manica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini e Leonardo avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare prossimo commissario tecnico dell'Italia. Intanto Rudy Garcia rescinde col Belgio e, come previsto, anche Deschamps lascia la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.

0: única que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
0: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Il Rustico Pizzeria se triplica.

0: ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si adatta al tuo spazio. Ti facciamo visita, ti consigliamo e prepariamo il tuo preventivo senza impegno. Chiama il numero 928-75-3777 o visita toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protezione solare intelligente.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal. Un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura. Una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché, dicono gli studiosi, si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe, un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della Moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare il legame indissolubile tra la Moca e il genio industriale italiano. Oggi la Moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 20, 30 minutos.
2: Sono le 20 e 30 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

0: 1972.
1: Quella sua maglietta fina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1981.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di

0: trasferirti. Da ben 10 anni, l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: En Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: rebobinas el tiempo.
1: Uh. 1990.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1984.
5: Tutta la vita con questo orribile rumore.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,